0: Ciao, sono Selena, sono italiana e ascolto Fresh FM.
1: Hi, I'm Selena. I am Italian and I listen to Fresh FM.